0: tshepa tambino ai go meletse ba nnete bo le di doctor wa raba go nonzi ai ke mo go tla papa
1: then you tip face e ke mela machana ka tara di we yeah oh oh oh no landa wena kupi pa futa kupa kupa kupa kupa kupa kupi angwes do glala angwes do chepa
2: nas misturas de DJ Chad e Mix.